quando correva il Novecento le grandi gare di Moncassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galattico.

laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù, sono persone o sono sogni, sì, laggiù.